0: si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo Megahertz.
1: Alla bella sera di Marca Musica Iteronona, ne vei passare ne vei manca gore di down, stai alla na fatina del dia, che è ne mos, ba malo sera ne vei manca gore di down, allo sera ne viazen, o si municipi, o mi capital, o si capital, ma municipi, na fatin viazen dia cred, baloran ohininia, che ta halua, o si te bocer ni musica, requesta bocer ni musica, cari te bocera caracus musica ruma, mi pronto di offeresi musica, ba collega ronna in sira hotu. E belum sira hotu kita halua mos mande te bot sira mensaje mai iha dadar ku mane kidane kari te bot sira kara request by te bot sira ni familia kolega balu ke bele det ya debe musika sedatan lala typing ya tununi te bot sira ya bele request te bot sira musika dedike musika ke ami pronto det ya ite barona te musika iha ne no musika usi kapak ni ni ang o ni titlo dia kalai.

Colega, si era otto di una mica musica e terrorona, ti rimai per una lettera musica cosa in inizio, si culia con una baffa e tomane e agbito di prevene violenza.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefono va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefono gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefono gratuita entra numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefono gratuita sem limite.

No, io preferisco il clima temperato, non raina e bocor. Non è una marca caratteristica di Siracusa, è un kiwi. Non è una fatta in haunia, mi ridico come solo, che era una diag di barona in Siracotu, ma che se la tilumma e la loranzia non lo resi in lima punto all'omegahertz ninian, bomattività e bom trabalho, ya? No, turma non fatta in lorita bozira barona musica, così famiglia acustica con il titolo Odate.

0: Meu dia senti sabor to tukurua lorag. Radio Liberdade, senolo resin lima pontu walu megahertz.
1: Okay, musica Jose Elfor, un titolo sai Husena Coco, sai ne sang musica e cospe programma mi udia di sang ohing nen yang ya. Tambe tena ora sore na ita behe tu kuide liona minuto lima nulo resin tolo. Non ena fati ing meridiek meridiek solok, no musica dene sai ne sang musica e cospe sobe ta bot serho tu lo bele hase san lai. Tambe tu irme sai hetan programma lorai solok na bese lori husi belung yanti ya. Non ena fati ing hau nia meridiek meridiek solok, no hano bema kamalu kita bot sir di studio Reni. Sesesan haksu mikang husi tobot sirenia futar tilung ate a prosima disang i bye bye. Mete setaka programa meyudia disang ohin ini musik husi Bruno Mars ni titulo Talking to the Moon.

Adili. Se hanno in dalla rua ben girato telefono va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entra numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusta halima games? Top up voce game agora fasilitan li Husi Games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce game sila selukan, hototu ihadet Games.tl.